0: Oise oke. Siete oskia verema. Kakoloto ha uto e hakea. O fahemo oi kain kavea. In nasi lo in mata e mata lupe ke he.
1: You're now listening to PMN Tonga.

0: koe tau taimi ku toi tamini te wanima. Toi tamini te wanima ki he whā i he pongpongini, pia koe tau whika fitu ia ki he pongpongini, me i he whiawine sopo tau whā hau koe tutue he mana tu. E, wena kuke whanau mai?
1: Iho. Te wita wain ko toi ki ihu ap.
0: Malo.
1: Ko whanau te
0: ia. Koia. O kuia hau ki tāna ki mai ki he tutue koe ni ae manatu. Koe tutue he manatu. Aia, ka pao ne kaki whaha manatu he kaki wha tutue ia. He koa whela.
2: He koia, koia.
0: He koia himoe po hiwa. Koe tutue he manatu. Ai ka pana ka ke wha manatu. E ka ke wha tutue.
2: E fetia, e feti pe.
0: E ka ke wha holo me. Ka ka whakaya nge, ka ta whakaya nge kia uena. Uena?
1: Io a fa malo da pito con tanata con chi col fo volume pe ma e chi viene in moto che mai pagon con te chi hu ate o inia a fa seta ca co hi co fo hi va bene e se win e sopo ta fa